0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.
2: Ponte. Ponte. Exa FM 104.1.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte.
2: Ponte.
1: Exa FM 104.1.